volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.